0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock.
8: Can we-

0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
5: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
5: L'iperrisparmio per tutti.

La musica Van Morrison, che nonostante l'età se ne va ancora in tour, certo non tantissime date, però insomma gli piace ancora il rapporto con il pubblico, e credo che il rapporto con il pubblico sia quello che ha premiato in particolare una canzone dell'ultimo album di Sam Fender, una canzone che lui ha cantato in coppia con Olivia Dean, e in pratica questa Rainy In continua a dare delle soddisfazioni a tantissimi mesi dalla pubblicazione. Pensate che a fine agosto aveva raggiunto questa canzone il record, conquistando la 22esima settimana di presenza al primo posto tra la classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Allora io per curiosità ho detto: aspetta un attimo, no? Prima di farla ascoltare agli Easy Rocker all'ascolto, voglio vedere come è messa in classifica questa canzone appunto questa settimana. Mannaggia, è ancora in top 10, è al numero 9 della serie, insomma è proprio una bella canzone, infatti ce l'ascoltiamo a Radio Easy Rock.

Lover, Steve Miller Band 1982 per questa canzone che possiamo definire davvero un classico proprio della musica. 13:05 minuti dalla formula magica invece a una presa di posizione del cantante degli Editors, Tom Smith, che ha spiegato che probabilmente lui è sempre stato convinto che i testi delle loro canzoni siano sempre stati percepiti come oscuri, molto cupi, molto sofferti. Però dice: è incredibile come quando alla fine incontro direttamente dei fan e mi fanno vedere, che ne so, un tatuaggio che hanno fatto su uno dei testi delle nostre canzoni, o mi chiedono di scrivergli qualche verso, ci sono sempre parole prese dalle nostre canzoni che contengono amore, calore e speranza. Quindi dice: alla fin fine forse mi sono sbagliato, perché se si estrapolano certe parole dalle nostre canzoni dal contesto, probabilmente non sono così tristi o così cupe le nostre canzoni, ma sono tutt'altro, insomma. E quindi ha fatto una specie di analisi, hai capito, basandosi sull'opinione dei suoi fan. Questi sono gli Editors a Radio Easy Rock. Seriously.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo.
0: Nel video
1: aiutarvi.
0: Trovate il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
5: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

ieri sera mentre facevo un po' di zapping televisivo sul tardi, ammetto sul tardi, di Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers, che faceva una parte nel film Point Break. Avete presente Point Break? Quello bellissimo con Patrick Swayze, Keanu Reeves, i surfisti che però rapinavano le banche, insomma vabbè, è una specie di film diciamo iconico, e c'è Anthony Kiedis che in effetti faceva la parte di un surfista, che poi è la sua parte diciamo interessante, perché il suo hobby preferito è proprio fare surf, e vivendo in California se lo può permettere insomma di fare surf quando meglio gli pare. Invece noi, quando meglio ci pare, proponiamo musica nuova, tipo Royal Blood, sì, quel duo inglese pazzesco che ha un sound ormai ben identificato. In realtà loro non sono su piazza da tantissimo tempo, 12 anni, però in 12 anni, mannaggia, si hanno fatto strada, hanno pubblicato già parecchi album, stanno per pubblicarne uno nuovo, Dead Company, che uscirà il 6 di novembre, e pensate che hanno già conquistato i principali festival musicali in giro per il mondo come headliner. Loro dal vivo sono veramente molto forti, però devo dire che anche ascoltati sono molto forti.

Che spettacolo di canzone, Nothing Else Matters, Metallica, che tra l'altro sono in quel di Las Vegas. Si stanno facendo una serie di concerti iniziati non tanto tempo fa, il primo di ottobre, allo Sphere, quel posto meraviglioso, ipertecnologico, dove insomma ormai si sono esibiti in tantissimi. Pensate che Lars Ulrich ha detto che lui è andato a vedere il primo concerto che c'è stato allo Sphere, ok, quando iniziarono proprio gli U2, e ha detto: dopo 12 secondi di quello spettacolo ho detto ci dobbiamo suonare anche noi, dobbiamo assolutamente andare lì, perché è talmente innovativo, talmente un territorio inesplorato, che dobbiamo esplorarlo come Metallica. E così è con una serie di concerti. Adesso non ho guardato il calendario, ma va avanti, insomma vanno avanti a lungo. Tra l'altro stavo pensando, essendo loro spettacolo all'interno dello Sphere particolarmente cinematografico, chissà se poi Metallica accetteranno la proposta di un grandissimo regista che è John Carpenter, uno bravo a fare i film horror, La Cosa, Halloween, 1997, Fuga da New York con il mitico Ian Plinskin. Beh, lui è innamorato della musica dei Metallica e gli ha proposto di girare un loro videoclip. Loro non hanno ancora risposto. Secondo me, ragazzi, rispondete, perché guardate che è una proposta fantastica. Ci sono Alex Sax a Radio Easy Rock.

0: La nuova per Alex Sax. Buona giornata e buon ascolto, Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

HV Elephant mi aiutano ad arrivare al momento dedicato ai motori qui su Radio Easy Rock. Insomma, un lunedì come questo 12 ottobre, dopo che abbiamo avuto sia MotoGP che Formula 1, e vabbè, insomma, dai, riassunto velocissimo. Andiamo subito a Singapore, dove ricordo che ha vinto Max Verstappen il Gran Premio di Formula 1, chiudendo, devo dire, un weekend per lui da sogno. Secondo Leclerc, terzo Kimi Antonelli, che ha approfittato in una certa bagarre che c'è stata nel finale tra Hamilton e Lando Norris per superare entrambi. Così si è posizionato strabene il ragazzo, perché insomma, diciamo che potrebbe veramente, ma non lo voglio dire, potrebbe tra due gran premi portare a casa un titolo importante. Poi debacle finale che ha impedito ad Hamilton di scavalcare Russell in classifica. Però devo riconoscere che Lewis Hamilton è un signore, perché era cosciente di aver sbagliato strategia di gara e si è scusato con tutta la squadra Ferrari. Non sono in tanti a farlo, mentre andando in Indonesia, MotoGP si è corso lì, ha vinto Marco Bezzecchi e sono felice per lui, e che così ha recuperato terreno nella classifica iridata, precedendo però gli spagnoli Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo, che però in effetti con questo terzo posto è ritornato in vetta al mondiale. Certo che, visto che quarto è arrivato Ogura, chi ha vinto veramente l'Aprilia, perché quattro moto in pista, quattro messe ai primi quattro posti. Insomma, diciamo, facciamogli complimenti a questa importante casa motoristica. E poi non sono motori, ma sono barche a vela. Io non posso non salutare gli amici che seguono Radio Easy Rock dal Friuli Venezia Giulia, perché ieri c'è stata la Barcolana, 58esima edizione, la regata più affollata del mondo. C'erano 1858 barche nel Golfo di Trieste con bora e sole, e hanno detto condizioni considerate perfette. Ma quasi 2000 barche, che spettacolo! E Nickelback, Leave Me Behind.

Sentite un po' di calore sulla pelle? È il sole della California. Bellezza. The Beach Boys, I Get Around, per iniziare questo lunedì 12 del mese di ottobre 2026, una nuova settimana da sfogliare insieme come un libro. O se preferite petalino, mamma non mamma, per arrivare fino a venerdì. Naturalmente la conclusione è mamma e come, alla follia. Sono le 16 da 2 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini, anche oggi staremo insieme fino alle 19. Anche oggi ho un mucchio di cose da raccontarvi, perché nel mondo della musica rock stanno succedendo un sacco di cose interessanti. Prendi per esempio il signor Paul McCartney, se ne esce con la versione praticamente speciale rivista super lusso del suo Boys of Dungeon Lane, dentro ci mette 3 singoli nuovi e uno di questi è proprio quello che ci ascoltiamo.

0: festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima.
7: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%. Come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro. E detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
5: Galassia.
7: Lì per risparmio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Redi Puglia in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 22 di domani martedì 13 ottobre fino alle ore 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto tra Verona Est Verona Sud in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

8, sono le 16 da 19 minuti qui su Radio Easy Rock. Buon lunedì pomeriggio, buon inizio di settimana, cari Easy Rocker. Vi porto fino al 30 ottobre, quando finalmente arriverà Perfect, il nono album dei Queens of the Stone Age. Ci sono dentro 9 canzoni che raccontano un po' l'amore, parlano molto molto d'amore. Oh, attenzione, amore in tutte le sue forme, anche quelle che magari ti fanno un po' male. E poi c'è questa recente intervista di Josh Homme che ha detto una cosa che secondo me a noi qui sulla Highway ci piace un sacco, perché ha detto: questo nuovo album è musica da ascoltare sulla strada, con una mano sul volante e l'altra fuori dal finestrino. Anche noi ti vogliamo bene, caro Josh Homme. Queens of the Stone Age with God.

condito giusto con un pelino di chitarre, un bel muro di chitarre dei Cult in questa She Sells Sanctuary qui su Radio Easy Rock alle 16 da 28 minuti. Si tratta di aspettare, ragazzi. Sì, bisogna aspettare il 2027 per il tour italiano dei Dirty Honey, in quanto partiranno in tour dopo aver pubblicato il nuovo album che si chiama Catch My Butterfly e che ha già effettivamente una data di pubblicazione, e cioè il 15 gennaio. Subito dopo loro se ne vanno in tour con tre belle date italiane: 20 febbraio a Padova, 21 a Roma, 23 a Milano, il 12 ottobre alle 16:28 invece passano di qui. Dirty Honey, Lights Out.

0: The Dirty Honey, ultimo singolo per loro, si chiama Lights Out, qui su
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ti piacciono i pezzoni del rock and roll? E allora lo vedi che sei nel posto giusto, pezzone, sì signore. Lynyrd Skynyrd, The Simple Man, 5 minuti e 44 di Southern Rock a modo però dei Lynyrd Skynyrd, che non è proprio quel Southern Rock molto tipico, molto classico, era qualche cosina di un pelino più aggressivo, reinterpretato per l'appunto proprio da loro. Sono le 16 da 39 minuti e qui su Radio Easy Rock andiamo a parlare di Jake Bugg, il quale ha rilasciato un'intervista a NME giusto qualche giorno fa e ha raccontato un pochettino di che cosa parla il suo nuovo album, ma soprattutto una canzone che a lui sta molto a cuore, perché parla di una delle cose che ha imparato con il successo, e cioè quanto sia difficile capire di chi fidarsi davvero e di chi invece diffidare, cioè distinguere un po' le amicizie sincere da quelle invece interessate. Vabbè amico, non capita mica solo a te, voglio dire, e mica solo con il successo, fidati, capita un po' a tutti. Sarà in Italia, lui, no?

0: Certo che siamo eleganti oggi per mettere il piedino nella settimana con la nostra Highway to Rock. C'erano anche loro, The Black Keys, questa era Weight of Love.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Ci sono i Queen, quelle di Keep Yourself Alive, nella nostra Highway to Rock. Tra pochissimo anche la nostra redazione per raccontarci tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Prima, Everything About You. Is this some sort of hip music?

0: Radio Easy Rock. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: tip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale e accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani, in una scuola media, uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Domani gioca anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Da Chili Peppers e la loro Fortune Faded per inaugurare quella che è la terza ora della nostra Highway to Rock alle 18 da 6 minuti, ma anche per ricordarvi che il 16 ottobre è il compleanno di Flea, il bassista, il magico bassista dei Red Hot Chili Peppers, e noi come lo festeggiamo? Beh, il minimo era dedicargli una puntata di Radio Easy Rock Anthology. Abbiamo già realizzato parecchie anthology nella nostra storia, nel senso che le trovate tutte su radioeasyrock.it alla sezione podcast. Naturalmente tutto per festeggiare quelle che sono le date importanti del rock and roll, e una data importantissima secondo noi era proprio anche quella del compleanno di Flea. Vi racconteremo un po' qualcosa del personaggio, ma è un Radio Easy Rock Anthology molto tecnico, che si sofferma molto proprio sulla tecnica al basso di Flea, sul suo modo di passare dallo slap ad altre cose. Insomma, è davvero un Radio Easy Rock Anthology da non perdere. Adesso Kings of Leon, ultimo singolo, Cold Blue.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
6: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
5: Galassia!
6: L'iper risparmio per

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Castellane Marghera verso Milano e tra Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E che gli vuoi dire alle Zeppelin? Niente, bisogna inchinarsi. Living Love in Maid qui su Radio Easy Rock alle 18 da 22 minuti. Buon lunedì pomeriggio e la prima Highway to Rock di questa settimana di ottobre. Io mi sono molto inchinata, devo dire la verità, è una cosa diversa, certo, di fronte ai Green Day quando sono andata a vedere a metà agosto il loro Nimrods. Questo che non è esattamente un biopic, attenzione, naturalmente parla di loro, però è molto una commedia on the road sui loro inizi. E Mike Dirnt, parlando del film, ha molto ricordato lo spirito con cui proprio suonavano agli inizi, cioè lui ha detto: noi non avevamo niente da perdere, volevamo conquistare il mondo, eravamo felici, non ce ne poteva fregare di meno che davanti ci fossero sei persone o una, noi comunque davamo assolutamente il massimo in tutto e per tutto. Bisogna dire che adesso, insomma, di persone di fronte a loro ce ne sono decisamente molte, ma molte di più. Però una cosa è rimasta, secondo me, lo spirito del rock and roll, e si sente anche in questa I'm Never Gonna Era.

Questo era Rollover DJ qui su Radio Easy Rock in un bel lunedì 12 ottobre 2026. Ce ne andiamo in California, ho deciso. È cosa che facciamo spesso, però adesso andiamo a trovare gli Half Alive, che ultimamente hanno parecchie novità. Sì, perché intanto sono diventati un duo, perché è uscito Brett Kramer, il batterista, a giugno, quindi sono rimasti Josh Taylor e J. Tyler Johnson. Ad agosto hanno pubblicato un EP di 5 brani che si chiama Billions, però siccome loro hanno sempre avuto una grande passione, una passione veramente sfrenata per le coreografie eccetera eccetera, hanno deciso di accompagnare il disco praticamente con un cortometraggio che unisce 3 canzoni, e il videoclip raccoglie tutto questo con naturalmente anche l'intervento della stessa band e via dicendo, per un racconto che esula un pochettino, se vogliamo, da quello che viene raccontato poi nei testi delle canzoni, ma che ci restituisce anche tutta l'iniziativa di questi ragazzi, che decisamente sono molto ma molto interessanti. Allora ce li ascoltiamo, Half Alive, questa è The World.

0: Un po' di strada l'abbiamo fatta anche con loro, Catfish and the Bottlemen. Questa era 2-0.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate

0: Il tip.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: della impronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

The Black Rose, questa è Hard to Handle, che poi è anche il suono di Radio Easy Rock e di questa Highway to Rock che ci vede insieme come sempre fino alle 19. Il boss è scatenato, no, ve lo dico, cioè già anche in questi giorni ha continuato a dire intanto che lui c'ha sti due album in saccoccia, ok, uno è già pronto, l'altro lo sta mettendo un po' a posto. Allora uno dice, ma perché non fai uscire intanto quello pronto? No, perché lui ha detto che è più urgente far uscire l'altro, che però deve ancora finire. Noi non possiamo capire, ragazzi, cioè lui è il boss, ok? Quindi lui sicuramente sa le cose meglio di noi. E poi, come sempre, ha detto poi, ovviamente, partiremo ancora in tour, ce ne andremo in giro, lo presenteremo, perché nessuno può far tacere la voce del rock and roll. E qui ti diamo ragione, qui ti diamo ragione. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima!
5: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
5: L'iperrisparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
1: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: 30, 40, 50.
7: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
7: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
7: Galassia!
8: L'iperrisparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video,
3: aiutarvi.
2: Trovate il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: tecnico. Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it
6: 30, 40, 50.
7: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
6: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
7: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
6: Ah, che rima!
8: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
7: Galassia!
8: L'iper risparmio per tutti.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo venerdì alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti